Ikke olla, and no vale go a meyene. And no vale go a meyene. Ikke olli, and no vale go a meyene.

Iba iho iho aui kahile iwa mai Iho ailo na noe ike iho ai Ai ua keia wahi ke iho nei